0: Antonio,
1: las Antonias. Hay un crucero de la línea que
0: se va para Antonio de la Ati, incredibile che ha passato.
2: Alessandro.
3: L'altro segno
0: Alessandro,
3: ai, bueno.
1: Ay, so se deve
0: tremendo Alessandro Vecchio.
2: È un cammino c'è de pedra, c'è de amor.
0: Alessandro controllador, abusador, come si apaga este vibrador?
3: Che
0: diamo sul temazzo che Paco dai play
2: Paco.
0: Este muy bonito.
2: Un